0: these beautiful things that I've got.
1: Ciao a tutti, questa è Allison Rain e state ascoltando Alfa 91.3, la migliore stazione radio in Messico.

0: Sam's Club presentó El único caminito a la escuela. El de Toño Esquinca y la muchedumbre. Solo por Alfa
1: Radio
0: 91.3. Donde todo nace.
2: Ciao a tutti, questa è Alison Rain. E state ascoltando Tonio e Skinka su Alfa 91.3, la migliore stazione radio in Messico.